mosca bruscia, testa gatto, matriarca, ogusu de koga de sa zurbi, le sa maga, stria de sa mosca bruscia, testa gatto, patria, ogusu de koga de sa zurbi, le sa maga de sa stria de sa mosca bruscia, testa gatto, matriarca, ogusu de koga de sa zurbi, le sa maga de sa stria de sa mosca bruscia, testa gatto, matriarca, ogusu de koga de sa zurbi, le sa maga de sa stria de sa mosca bruscia, testa gatto, matriarca.